0: kad ti je potrebno opuštanje. El Radio. El Radio. Na 97.4.
1: È un mondo difficile. È vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.